sui tetti delle metropoli, nelle cucine dei squat, nei bar di prostituti, organizziamo rave. Sul bordo dell'autopista, nelle cascine occupate, nei balli della favela, organizziamo rave. Sotto i nodi stradali, nei boschi oscuri, nei sotterranei segreti, organizziamo rave.

Una luna di miele si specchiava sul mare, e mentre tutto finiva noi stavamo a guardare. E non è stato l'amore, anche se un po' criminale. Tu sempre in controcorrente, io che mi lascio cullare.